0: dietro.
1: Attacca amor,
0: attacchi pesce,
1: attacca naval,
0: attacca gana,
1: attacca ramai,
0: attacca shafel,
1: attacca hazir,
0: attacca idiot,
1: attacca nivze.